0: Non, ma boulon, il est déjà 9h.
1: Non son più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre.